0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Porekara minna de mechakucha odotte sawagou sawagou.
2: Hey, venga.